0: right, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Go!

0: Respect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Go!

0: respeito, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. È gollo! È mentira, gollo!

0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
2: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

0: respect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E golo! È mentira, golo! I wanna

basta l'anzi, non competita con amigos che non ti ignorano basta. Ancora con te contatto nel telefono in me ne fai. Così ti amando un Mikey, adesso tutto il mondo fa Nike. Ah, studi di dosco, a potenza di un cadillac. Seguirà mia pedalata,

0: perfect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E golo! È mentira, golo!

0: Wait, Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Go!

0: Wait, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Egolo!

tu ignorarò ma stas. Ancora con te contatto, niente le muovo e me ne faccio. Oggi in dia mando un Mikey, faccio tutto il mondo un Nike. Ah, ah, studi dos, go a contesta di un candidati. Seguirà la mia pedalata.

salati. Dopo che dita con amici, no, tu ignorerò ma stas. Ancora con te contatto, niente le poco in me ne faccio. Tu sentiamo tu, Mikey, ti sento tu.

salassi. Dopo che dita con amico ci non duri chi non raro fastassi. Ancora con te contatto niente le poco in me ne fai. Oggi in dia mando un mic, da c'è tutto mundo fa like. Ah, ha studi dosco a potesta di un cadillac.